0: E ne puoi che mi insomma.
1: Uyaraye, se ti fa dolma, se mi li khatri le dame. La la la la. E ne puoi che aine ya. E ne puoi

ebbene sì, ci sarà molto da fare. Buon risveglio Adelaide. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI World, una stazione radiofonica internazionale e comunitaria di Adelaide, e si trova al numero 10 di Byron Place nel centro della città. Se volete anche telefonarci, contattarci 82 11 70 66. Se invece ci ascoltate digitalmente da tutto il mondo, globalizzalmente, dovete digitare più 61 8 82 11 70 66. Buon risveglio Adelaide, buon breakfast e buon ascolto naturalmente con questa bellissima canzone, bellissima anche, si chiama, cantata da Annalisa. Tutto bello, eh?

0: Annalisa ci ha appena fatto ascoltare, bellissima, come la bellissima la giornata di oggi. Al momento 9 gradi di temperatura, arriverà sino a 21 gradi, bellissima giornata oggi. E siamo anche al primo giorno di settembre, Pipu, springtime, siamo nella primavera, tutto in fiore, e cominciano anche a fiorire tutte cose. Allora carissimi tutti, buon risveglio, e adesso io voglio mettere un altro brano musicale, così sai, per tenervi un po' in entusiasmo. Obsession, questo ce lo canta Nettera Margellin, Italia Remix, eh? Obsession.
1: Pronto?

11 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è il primo giorno di primavera, lunedì, ma che lunedì, martedì, pipu, i giorni trascorrono proprio velocemente, anche agosto se n'è andato, l'inverno se n'è andato, adesso siamo nella primavera, 13 gradi di temperatura al momento qui in Central City, però sai com'è, un po' sulle colline anche le temperature cambiano, eh? Però anyway noi siamo qui, carissimi pipu, un buon risveglio, buon breakfast e buone tutte cose, però mi raccomando stiamoci accorti a tutto quello che facciamo anche la mattina appena ci svegliamo. Mi raccomando, controlliamo i telefonini e delete anche sui computer, delete tutte le cose, sai, che durante la notte abbiamo osservato, guardato anche e studiato, perché sai, non si può mai sapere, i nostri pargoletti, sai, la mattina vogliono, sai, anche loro vedere di svolgere qualche compito più facilmente col computer, accendono e yahoo, punto, e tu, il paradiso dell'Ede, si vedono Adamo ed Eva su questi screen. Facciamo attenzione, mi raccomando, password, people, teniamo sotto controllo la situazione, anche se arrivano messaggini strani, sai, perché tante volte anche questi pirati ci fanno dei trouble, ci fanno delle trouble, non solo sul portafoglio, anche sulla situazione sentimentale, ci arriva qualche male messaggio, sai, poi la mattina, sai, le nostre parte, no? Parte di quello che sia, vanno, sai, così anche per vedere, sai, la situazione, che ora è, anche usano il telefonino nostro, bang, si vedono questo messaggio strano, patatrac, il buongiorno dopo si vede da mattino, che casino, andiamo a ascoltare, ti voglio troppo bene, questo ce la canta Andrea Sannino e Franco Ricciardi, ti voglio troppo bene.

Andrea Sannino e Franco Ricciardi, te voglio troppo bene. Nice word, beautiful, che belle parole. Che belle anche sentirsele dire, è anche bello dirle. Pipu, buon risveglio a tutti. Da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.1FM. Indici tu, IBI World, Pipu, vieni nel mio cuore. Questo ce la canta Ultimo.

Vieni nel mio cuore cantata da Ultimo. Buona primavera a tutti. Oggi è il primo di settembre, primavera, spring time, pipu, fioriscono tutto, tutto in fiore. E dove ci sono fiori, naturalmente, o c'è amore, poi verranno anche i frutti, eh. Però non sono rose tutte quelle che sono non sono rose tutte quelle che sono fiorite, però com'è, sai com'è la situazione al momento, che non si capisce, non si capisce proprio niente. Allora, carissimi, tutti abbiamo qua una notizia, ci viene proprio dall'Italia, e pensate che l'ex presidente del consiglio regionale, ex governatore del Veneto e presidente del consiglio regionale, Luca Zaia, sta discutendo anche e commenta anche, perché adesso nella regione Veneto si vota sul suicidio assistito. Luca Zaia dice: se accadesse a me vorrei essere libero di decidere. I like this commento che ha messo proprio l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia. È proprio giusto così, che ognuno deve essere libero di decidere quello che è, naturalmente dipende a riguardo della sua situazione fisica. Andiamo a ascoltare Sensibile all'estate, questo ce la canta Jovanotti e Sick Se Pai.

0: Temperatura.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
4: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
5: Pensavo Peggio!
3: Don't listen to them.

evviva, evviva, evviva la primavera, Pipu. Oggi è il primo giorno di primavera. A proposito, per tutti coloro che si stanno recando, dove si stanno recando gli snowmobilisti, comunque io vi informo a riguardo se dovete fare rifornimento nelle stazioni di servizio qui in Adelaide. Potete trovare la Super a costo di 5 centesimi sopra i 2 dollari. A riguardo del diesel, 30-40 centesimi sopra i 2 dollari, e l'autogas, pochi centesimi, 5 centesimi sopra il dollaro. Però, come dico e ridico sempre, in ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti. E per quanto riguarda cucuzze, zucchine, cipolle, anything, pane, latte, caffè, non lo so, perché qua, come in Adelaide, ognuno due, whatever he want.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Sono un grande, ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano Ferro. Referendum, referendum in Islanda, sulla riapertura dei negoziati per l'adesione della nazione insulare dell'Unione Europea, che ha visto vincere no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì. E per pochissimo, conseguenze a cascata in Europa, sì. Si rafforza il partito del euroscettici, mentre gli europeisti si domandano come rendere più reattivo il progetto europeo. Che casino, non si mettono d'accordo. Il no all'Unione Europea del referendum in Islanda rafforza la posizione degli euroscettici. Cosa succede adesso? Ma chissà, chi vivrà vedrà. Devo ascoltare come tu Macarena, ascoltiamolo insieme. Buon ascolto a tutti.

0: Animale.
1: Tu Macarena ce l'ha appena fatta ascoltare, Babi Kai, Tiziano Ferro con Lazza e XX Perdono.

Perdono, ce l'ha fatta ascoltare Tiziano Ferro e Lazza. Buona primavera a tutti, buon risveglio. Sono 40 minuti passate alle ore 7 del mattino. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.1 FM in Digitu. IBI World, una stazione radiofonica internazionale comunitaria di Adelaide e non solo di Adelaide, di tutti coloro che ne vogliono fare parte. 13 gradi di temperatura al momento qui in Byron Place, in the center del city, arriverà sino a 21 gradi di temperatura. Bellissima, bellissima giornata oggi. Noemi e Vito Salamanca ci cantano Tu cosa fai stasera.

0: più.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Kikiriki! Good morning, every morning with Francesco on 5EBI FM every Wednesday from 7 to 8 a.m.

Che belle le ragazze, questa, che belle canzoni, che belle tutti, non solo le ragazze, anche i ragazzi, belle, belle tutte cose, belle tutte cose, Pippo. Qua abbiamo però purtroppo una cosa che non è, è proprio bella. C'è stata un'inondazione nel Nepal e Tibet. Ci sono 919 morti e 4793 dispersi. Quale 1000 operai intrappolati nel tunnel idroelettrici. Una catastrofe. Ammenta ancora il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni che si sono abbattute la scorsa settimana su Nepal e Tibet. Cina, intanto, quasi 1000 operai sono ancora intrappolati nei tunnel dei progetti di impianti idroelettrici. Corsa contro il tempo per trarli in salvo. Speriamo che riescano a salvarli. Amore di contrabbando, questo che ce la canta è Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.

Proprio così il programma finisce anche qui, un programma dalle 7 alle 8 in diretta radiofonica dagli studi da 5BI103.1FM in DigiTu IBI World. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e mi raccomando continuate ad ascoltare la 5BI103.1FM col programma successivo Breakfast with Bordal. Mi raccomando domattina con l'appuntamento il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti e buona giornata e buona primavera.